Tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter. Tu che Kensington torni. Sì, Peter. Tu che Kensington torni. Magica gioia tu dai,